0: Mio Figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
0: E in questa stanza?
1: Certo! A noi l'accede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione lo...
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio! Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.